0: nero.
1: Che assi cari poi tu arrivi l'onibus.
0: Quando vai?
1: Me guai ipa come crai.
0: Sì che vien che lo pronunci, ehi.
1: Se vien che sapevi inglese. Se vien che lo domina io.
2: Ya ti dicho, for my.